0: Una lettera al signor di Loitol, scrivevate!
1: Io!
0: Silenzio! Rodolfo, di voi non son più degna.